0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi.

0: Thank you very much.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

da gran cialtrone, combalso da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

canzone che ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

andarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irri-

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ciao Felix, ciao Alice, ciao The Crow, Fenice, ciao Angelo Baffo, ciao Azzurra.

sia un po' 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Bravo nostro Taras. Buonasera, buonasera, buonasera, appena entrata Marica, vedo pure Maria. La consorcia Micione, ancora grazie Daras. Grazie per il tuo contributo Daras. Abbiamo cominciato alla grande, un po' di buona musica latina ragazzi, tranquilla. E grazie a tutti per la buona diretta, devo dire la parola magica, vediamo un po'. Prova, prova, prova, provolone! Funziona?

Ore 20 stasera c'è Nico Nicola, 21 c'è Black Knight, 22 fino a tardi Robby, se Robby proprio vuole lascia alle 23 ci sarà Shaki che rimedia.

Ricordo alla regia il nostro mitico Vai Black. Basta, me, basta Black, bravo.

ascoltiamo il meglio di Kaoma. Questo è immortale. Lambada. Buonasera Rita.

No, no, soltanto estate. E poi sto estate mi fa andare al bagno, mannaggia la miseria, ogni 5 minuti. Una bevanda diurica, ogni 5 minuti devo scappare al bagno.

0: a polizia.
1: Ecco qua la Puglia, la mia bella Puglia. Vieni a ballare e grattati le palle pure tu.

turista capier da testa per questo posto italico. Stai attento alla

0: vieni a ballare Puglia, gratta delle palle pure tu.
1: Attento alla pattuglia, Puglia, Puglia.
0: Però non venite, vedi che se venite con la macchina ve ne tornate a piedi, se venite col pullman pure ve lo fregano, se venite col 3 si pappano pure il 3, siamo famosi,
1: Pattuglia, Puglia, via di polizia, io cancio sempre sciata quando viro a tia.
0: Ci abbiamo l'euro.

0: Beh, un bel brano per tutti voi. Vabbè,
1: mi è capitato sto
0: titolo che non va bene, però la canzone è molto bella. Lui è Luca Carboni. Bah, non voglio dire tutto il titolo perché non è... Le spose, dai, le spose. E insieme a Jovanotti Lorenzo. Che poi deriva questa canzone, arriva da... S'assomiglia? Le storie d'amore, giusto?

0: no, non finiscono mai.
1: Mai, non finiscono mai, non finiscono mai.
0: È vero, Marie? Marie, Marie, Marie, su con la vita, Maria!
1: Vale.
0: Marie, Marie, Marie! Finiscono mai, mai, mai, mai, mai.
1: Non finiscono mai, non finiscono mai, mai, mai. Ragazze, voi mi fate impazzire.
0: Sto usando l'olio del, dei motori.

0: gente ricomincia.
1: Olio di motore usato, eh. No, no, ma non nuovo, Michè.
0: Le ragazze di città prendono il motorino. E si siedono proprio sul bordo del...
1: C'è un brano per Dina a seguire.

0: relazione tra puttana e sposa.
1: Alle storie d'amore. Non finiscono mai, non finiscono mai, non finiscono mai. Luca Carboni, bravissimo, insieme a Giovanotti. Brano per Dina in arrivo, eh. Vediamo se lei piace Zucchero, la song si chiama Occhi. Mua, mua, mua, mua.

0: salutiamo Monis, buenas tardes, Brahi, ciao missione, ciao Monis.
1: Quando scende la tristezza in fondo al cuore, come vorrei.
0: Perdina, occhi, zucchero, fornaciari.

Perché se era donna che dovevi fare? Dovevi corteggiare, mannaggia Uciuccio, ma sempre lì sta a guardarmi che... Una canzone, questa canzone, il nome di questa canzone è Canzone per voi.

Balliamo, dai, balliamo con Alberto Camerini, Rock and Roll Robot. Questo si è perso poi, un paio di canzoni molto belle, poi è sparito.

prima c'erano le bambole robot, ve le ricordate? Adesso ci stanno quelle là gonfiabili di gomma. Vero Giuseppe? È vero Michè? Hai sentito dire? Io non ne ho, costano assai. Non mi servono. Rock and roll robot.

arriva una canzone che non metto quasi mai, ma saranno 3 anni che non la metto, però è molto bella. Ciao mare, ciao! Raul Casadei.

Comunque ragazzi, no perché sono pugliese, ma il mare più bello ce l'abbiamo in Puglia, ma mo si incazza Giuseppe, mo si incazza Michele. A me piace far arrabbiare un po' tutti. Mo senti, ma che stai a dire?

0: Mare del Piemonte non lo su, è insuperabile, ragazzi. È quello della Lombardia, chiedetela a Shaquille. Mare.
1: Ma quale mare? Lago?

Oh, perché le montagne stanno pure qui, non in Puglia, però ci sono in Calabria, ci sono in Pescara, ci sono quelle zone lì, ci sono in Basilicata. Poi noi in Puglia abbiamo una montagna, voi ce l'avete? Perché ce l'abbiamo noi, il Gargano, voi ce l'avete il Gargano? No.

Ma vai Mona Terun, Terun. È il tango. Vai Mona Terun. Terruncello, terruncello.

0: Come il tango, viva il tango.
1: Buonasera, buonasera Nico.

0: c'è anche per Micio, ha scelto Bello dentro. Tiri fuori, no? Bacione, Dina, grazie.
1: Quando baciavi, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. E dovevi

Stavo dicendo, veramente c'è un bel nome questo qua, si chiama Paolo Frescura e mi sento bello, bello refrigerato.

E te almeno ci vai all'Isola d'Elba ogni tanto, io manco in cartolina, Black. Everything I do it for you, Bryan Adams, per voi.

Ore 20 abbiamo il nostro Nico Nicola dall'Emilia, dalle Marche. 21 arriva da Roma o provincia, comunque Black Knight. E poi c'è Roby dalla Sicilia, Palermo.

0: ogni giorno dell'anno però si festeggia l'anno del gatto. Lui è Earl Stewart, Year of the Cat. Che mi sono mette spesso perché sapete tutti, io amo i gatti, gli animali in genere, tutti, in particolare i gatti, ma sta girando troppo piano. Sistemiamo.
1: Perché?
0: Mamma mia, quanto è bella sta canzone, siete d'accordo?

5 kg, io avevo Cleo, adesso non c'è più, è venuta a mancare un 3 anni fa, credo, aveva 20 anni, cosa pretendevo di più? Insomma, forse 10 kg, è un colosso. Adesso c'ho Felicia, che ha 12-13 anni, una signorina.

Voglio vedere se Black Knight ricorda la canzone che sta per arrivare, che poi è l'ultimo mio brano. Siamo nel 68, arriva.

Qualcuno la ricorda? 68. Crimson and Clover. Tommy James. Ultimo brano. E poi c'è la versione italiana. Chi la cantava, ragazzi? Mal. Soli si muore, mi ricordo. Chi la cantava?

lui dice 1968, sicuramente non hanno messo 69, perché 69, insomma, hanno voluto evitare di mettere il numero 69.

0: DJ Mario.
1: Cominciamo a salutare, perché manca poco la canzone, manca poco la fine della mia live, è sparito Vio. Viorella, dove sei? Salutiamo Axel, Elena, Azzurra, Rottweiler, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Felix. Whiskey and Soda and Rock and Roll, Pirlotto, Samuel, Black Knight, Maria, Rita, Nico, Giuseppe, Daras, Elka, Hulk. E poi abbiamo Melody, Dina Sciacchi, Paola, il Becca Morto e io. Pronto, pronto, Nico Nicola. Ragazzi, grazie a tutti, passate una bella serata qui, in compagnia degli amici di Radio Sole e Luna, e una buona domenica per domani. Ciao a tutti, vai, buona diretta, Nico, vamos!

Oh yeah. Ladies and gentlemen, signore e signore, mine Damon, mine and Helen, doamnelor și domnilor, madame et messieurs, bellissimo questo vibe. Buonasera! Eccoci qua sulla radio Sole Luna in questa bellissima serata del 27/06/2026, un minuto sulle ore 20, ce l'abbiamo qua in centro d'Italia dove praticamente bolle tutto. Buonasera! Kad večer dej mi šurujem se i poštet kivano minen kinek. Il boss Micione, grazie per il passaggio del console. Ma che belli siete. Tutti abbronzati. Ok. Boom boom. Boom boom. Oh yeah. Ok, iniziamo a salutare questo bellissimo chat che sono qua, non so, 200-300 persone, sono quelli altri che ascoltano in diverse media player che salutiamo anche a loro, sono altri che ascoltano sul telefonino, sul diverse piattaforme dove si può ascoltare in questa bellissima serata Radio Sole Luna, Radio Ideal e altri radio amiche dove si sente questa bellissima musica. Cercate da invitare qua con noi amici, amiche, nonno, nonna, invicinati, perché questa è una serata del fuoco anche da fuori perché è un caldo da morire, ma anche qua sulla radio Sole Luna. Inizia il summer party, the best. Ok, iniziamo a salutare Shaki Migione, i titolari di questo bellissimo radio. Vi saluto e le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi. Buonasera Hulk, Elka, buonasera. Buonasera Daras, DJ Giuseppe, buonasera. Buonasera Rita. Buonasera Maria. Buonasera il maestro Black Knight, dopo di me in console. Certamente è lui. Il maestro del divertimento Black Knight. Ciro, buonasera Ciro Becchino. Buonasera Paola. Buonasera Felix. Buonasera Alice. Buonasera Claudia. The Crown, buonasera. Fenice, buonasera anche a te. Marica, buonasera. Buonasera Vio Viorella. Buonasera Rottweiler. Buonasera Azzura. Buonasera Elena. Buonasera Micione. Buonasera Axel. Micione due volte? Micione. Non so perché ti ho salutato due volte. Ma tanto è gratis. Oh yeah. Buonasera Parigi. Siamo de super la Paris. Nashule. Buonasera Vancouver, Canada. Maestro Pogo. Buonasera Nelucia, buonasera. Buonasera Chef Aura, quello pecciato, il Radio Ideal. New Jersey, Yolanda Gavos, buonasera. Mamma mia quanti siete.

Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24.

0: Bine, finule. Bellissimo questo vibe, bellissima questa squadra, questo popolo della musica, popolo della Radio Sole Luna. Oh yeah, una serata meravigliosa, bellissima diretta del Micione, diciamo. L'ho ascoltato quasi tutta, bellissima diretta anche del Daras. E dopo di me in console arriverà Maestro Black Knight. E mi ricordo che ce l'abbiamo.
1: A tenersi per mano, andare lontano la felicità. A tuo sguardo innocente in mezzo alla gente.
0: La chiusura di questa sera ce l'abbiamo il Maestro Roby.
1: Come bambini la felicità. Felicità.
0: Buona cena a tutti quelli che sta cenando, certamente con l'orecchio sulla radio Sole Luna.
1: Felicità.

Buonasera Elena. Hulk. Tu smogli Hulk?

a Montje Bobine. Meine Damen und Herren, guten Abend und vielen Dank für zu hören. Forse ho detto bene in tedesco. Meine Damen, meine Herren. Summer Party, Radio Sole Luna per te, siamo con 9 minuti sulle ore 20 in questa bellissima serata del sabato 27/06/2026, anno in quale la musica buona si ascolta sulla Radio Sole Luna. Connettiti e ascolta. Ricordatevi che il vibe, la buona disposizione, lo facete voi, quelli che ballate, quelli che ascoltate. Sie haben auf, liebe Linus Strafse.

Boom. This is a party, la radio Sole Luna per te. Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata del sabato. Per tutti quelli che parlano ungherese, per tutti quelli che capiscono la musica dell'Ungheria, dedico questo bellissimo canzone. Oh mami blue, maggior versione. Go!

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Balkan Festival 2026. Jelem Jelem. New version. Devo stendere i panni. Anche io. Deve farvi a divertirvi. Buonasera a tutti, amore.

0: Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata sulla radio Sole Luna. È una meraviglia essere qua con voi.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Ok. Adesso cambiamo un po' il registro. Resta qui. Un bellissimo canzone ce l'ho qua, come la dedica che mi viene da parte da mia amore, da Lily, con, dopo facciamo un bis con il messaggio per te, vita mia, e per tutti che amano e sono amati, perché amare ed essere amati è la cosa più bella del mondo. Grazie amore.

0: alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione.
1: Grazie amore, grazie, bellissimo questo canzone. Bellissimo, un po' emozionato. Dai, cambiamo registro.
2: È vero.
1: A testa alta. Ascoltate.
2: Non possiamo piacere.
1: Per tutti voi. Non...
2: E sai perché?
1: Non possiamo piacere a tutti.
2: Dovevo piacere a tutti. Nascevo.
1: Te.
2: Ma vaffanculo va!
1: Go!

8 giorni fa Tamara Laporta mette su YouTube questo bellissimo canzone con vibe speciale per tutti voi e specialmente per Maestro Miccione.

0: di qualcuno non toglie niente a nessuno.
1: Bellissimo, a testa alta, bellissimo, bellissimo questo vibe, bellissima questa serata. Andiamo avanti, specialmente per tutti quelli che ascoltano da Parigi, Francia, dove sono più di 40 gradi all'ombra. C'ho il messaggio. Jeanette, perché te vas? Nostalgia. Oh! Wow. Anche in Spagna.

Ok. Senti un po' questa. Per tutti gli innamorati. Per tutti quelli che credono ancora che c'è amore. Oh. Rumeno italiano, senti un po'. Ascoltami bene.

Buonasera Salvatore. Che se non sei ben, Yolanda? Buonasera a voi tutti e tutte. Buongiorno amore. Wow. Buonasera, buongiorno. Meine Damen und Herren, guten Abend und vielen Dank für zuhören. Mamma mia. Difficile questa lingua. Bitte schön.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Sentiamo un bellissimo canzone, Inno del Fiat Alessia. Oh, manco non lo so da dove viene questo canzone. Micione, fammi sapere.

0: napoletano?
1: Dammela.
0: Oh, non te la do.

Ecco. Titina. Ah, è un canzone proprio marchigiano, ma no, dai, perché dici così? Non penso che nelle Marche non ho sentito io in 25 anni questa canzone. E si è rotta la macchinetta, pensa un po'.

0: Ah, è una versione diversa. Ho capito.
1: Dammela, dammela, dammela.
0: Oh, Axel, buona cena.
1: E dammela per amor.
0: Maestro Pogo, salutiamo con lo succiato della Radio Ideale.

Titina. Oh. Bitte schön. Wow. Che se non sei ben. Grazie mille.

Solo tu. Gli ultimi 7 minuti della mia diretta. Preparatevi perché arriva lui, il maestro Black Knight. Hit the road, Jack. Oh yeah. Ladies and gentlemen, welcome.

Fino in Turchia siamo arrivati. Satalana. Satalana. Oh. Molto meschidinello. Grazie a voi, Shaki. Maestro Black.

Micione, grazie. Lo so, lo sai che Maestro Black, Maestro Black Knight mi ascolta con piacere. Senti questa, ma quanto è bella. Una versione dal ABBA 1986. Quanto è bello.

Ok, con questo bellissimo canzone strumentale vado a salutare a tutti quelli che sono qua con me sul chat del Radio Sole Luna. Sciacchi Miccione, il titolare di questo bellissimo radio, le ringrazio per l'opportunità di essere qua. Tutto il staff, subito diciamo, Hulk, Elka, Daras, DJ Giuseppe, Rita, Maestro Black Knight, tocca a te subito, dopo di me, Samuel, Paola, Felix, Alize, Claudia, The Crown, Fenice, Marica, Vio Viore, Rottweiler, Azzurra, Elena, Axel, tanti, Maestro Pogo, arriverà anche Maestro Pogo sulla Radio Ideal, Sandokan da Parigi, Yolanda, mamma mia quante sette, amore mio, non ti sono scordata, eh? Nelucia, Irinel, Aura, Shefa, grazie a tutti, che meraviglia, che spettacolo questa sera qua con voi. Però ricordatevi, la musica deve arrivare fino in cuore. Ricordatevi questa, divertitevi, preparatevi perché dopo di me arriverà il vero divertimento col Maestro Black Knight. Fino alla prossima, tante cose belle. A tutti voi, ciao, un abbraccio, un saluto, ciao.

18 luglio 2019. Si affaccia nel mondo del circuito XAT una nuova radio. Una realtà fondata sull'unione e sull'amicizia, oltre che al divertimento. Radio Sole Luna. In questi quasi 7 anni di vita, molti sono i DJ che si sono avvicendati ai microfoni di questa radio. Diventano protagonisti tutti i generi musicali. 6 ore di diretta ogni giorno, 180 ore di musica in diretta ogni mese. Attualmente ci sono 25 DJ che si alternano. Io sono uno di quelli. Io sono Black Knight. Eh sì, io sono Black Knight. Buonasera, questo 27 giugno 2026, sono le 21.01 e un abbraccio immenso a colui che mi ha preceduto, al grande maestro Nico. Lui è un vero divertimento, sì dai, è proprio bravo, non c'è niente da fare, lo dico da settimane. È l'unico che mi appiccica la console. E va bene, ho capito, saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando attraverso questa splendida chat e attraverso tutte le applicazioni esterne che non conosco, avviso, eh? Però quindi mi limito a salutare Shakira e Micione in primis, e poi andiamo giù con Rita, poi andiamo con Hulk, Elka, Dallas, DJ Giuseppe, Nico che ha splendidamente concluso la sua diretta, Samuel, Whisky, un goccetto non sarebbe male, Ciro e Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crew, Il Corvo, Fenis, La Fenice, Marica, Via Viorel, Rottweiler, wow, Azzurra, Elena, And, Axel e

Se sentite nel microfono un fruscio, ragazzi, è per la mia sopravvivenza, perché è il condizionatore. Altrimenti nel mio studio io sarei un defunto. Quanti di noi hanno pensato che sarebbe bello essere per sempre giovani, no? E vi ricordate un brano che si chiamava Forever Young? Ma riveduto e corretto, come sarebbe? Esattamente questo.

sì, sì, molti dicono che la mia voce è unica. Non è vero. Però è riconoscibile, dai. Ho girato per parecchie radio per poi approdare a questa meraviglia che è Radio Sol Luna, e questa è casa mia.

Nico, non dire stupidaggini, no, dai, dai, dai, non è vero che è unica, è impostata un po', dai, su, è un po' così, no, no, non è vero, ragazzi, chi mi conosce, Shakira lo può testimoniare, al telefono è uguale a questa.

infatti gente, io sono uno speaker di Radio Sole Luna, eccomi qui, quindi no dai, per favore, non sarò mai capace di fare questa cosa. Questa è la mia voce, io parlo così e chi se ne frega, dai, delle voci impostate, ma sti cavoli. Ve lo ricordate il brano al mondo dopo O Sole Mio più famoso in Italia? E al mondo che rappresenta l'Italia, ve lo ricordate? Tutti quanti noi la conosciamo come Volare, ma in realtà si chiamava Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Ma i Gypsy King l'hanno rifatta! L'hanno rifatta! Eccola qui! You have a voice made for the radio, it's true! Ma dai, thanks my dear! Thanks my friends!

voglio dedicare a tutti quelli che amano Radio Sole Luna. E gli auguro di volare in alto. Volare

Grazie dolce Elena, grazie, grazie della buona diretta, grazie a te di essere qui ad ascoltarmi, grazie. Ma la mia amica Rita? Where is la mia amica Rita? Eh sì, volare.

a me basta che ci sta Rita, eh? A me basta che ci sta Rita. Rita, Shakira, Micione, io sto a casa. Volare! Oh oh oh! Comunque questa sera siamo in due in diretta, eh? Io e il mio amico Chardonnay. Bianco, fresco, frizzante, meraviglioso. Uno splendido compagno di viaggio. Rita, ma quanto so figo a ballare io. Oddio mio, John Travolta mi spiccia a casa. A me.

ma se sapessi che non è complice il divino. Ma se riusciti a entrare in diretta, e Shakira lo sa, perché ho rischiato di rimanere a bordo di un furgone rotto all'Isola d'Elba. Poi è subentrato un ma chi se ne frega, ho mollato il furgone, ho preso il treno e sono qui in diretta. Ma adesso lo possiamo dire, Shakira, fino alle, che ne so, mezzogiorno, l'una, io non sarei mai dovuto essere qui, giusto?

adesso dovete sapere che c'è il brano del 2026. Io ce l'ho in 11 versioni diverse. Mi sono innamorato di questo brano, ma credo che sia fantastico. Ma è fantastico, Moving to the Sun. Ma 11 versioni. Ma io lo amo, viaggio solo con questo in macchina.

Moving to the Sun. Ma quanto mi va a dedicarla a quella meraviglia di Nico? Moving to the Sun. Lui l'ha mandata questa versione, ma non è questa.

adesso c'è una dedica particolare che non ha un nome. Non ce l'ha un nome. Perché dico che non è un addio. Non è assolutamente un addio. Forse è un arrivederci in un'altra vita, ma non è un addio. No crown of earth can save us all. Non è possibile salutarci così. A moment spark beneath the sky. Non ci possiamo salutare così. But through the storm, through loss and tears. Tu prendi la tua strada e io prendo la mia. Due strade differenti che portano in posti diversi. Ma non è un addio. Perché dentro di noi, ognuno di noi due, conserverà i migliori ricordi dell'altro. Quindi non può essere un addio. Io so che tu hai intrapreso un cammino, un viaggio, che ti fa sentire felice e realizzata.

Ma è così, no? In qualche modo l'affetto, l'amore è così. Nel momento in cui vuoi bene una persona, vuoi il suo bene, attenzione, non il tuo, il suo. E se il suo è da un'altra parte, felice e vissuta, va bene così, va bene davvero così. E allora, dal profondo del mio cuore, ti auguro una splendida, splendida

Ho usato la radio per augurare una splendida vita a una persona alla quale voglio bene, che sta viaggiando per la sua strada, ed è giusto che percorra quella strada fino in fondo, fino al raggiungimento della sua felicità. Eh sì, la sua felicità.

non è una rivelazione a Dio, è un vivi bene. E torniamo agli anni Ottanta. Alain Chopin, riveduto e corretto con un remix di Christian Marchi. Fantastico.

ma per pura curiosità, ma la musica di Black Knight questa sera vi piace? Chi mi conosce sa che sono uscito un po' fuori dai ranghi, sono andato un po' più sul tunz. Sono uscito un attimo dagli schemi. Però dai, per una serata di giugno ci sta bene questa musica, no?

E adesso da I Like Chopin andiamo a un brano classico, dai. Ma questo è bello così, no? Così naturale.

Ma Radio Sole Luna, ragazzi, le 21:24. Rimettete gli orologi, dai. Questa è la radio dove c'è la tranquillità, la serenità, dove i rompicoglioni sono messi al bando, dove si passa una serata, un'ora, due ore, tre ore, in compagnia di un imbecille come me che parla e che vi racconta delle cose e vi fa ascoltare della musica. Perché il bello della radio è questo. Come dico sempre, un uomo o una donna, un microfono, un brano musicale e gente che ascolta. Questa è la radio. Poi se dietro a una radio ci stanno persone come Shakira e Micione, ragazzi, è un plus ultra, ma dai! Ma dove la trovate una radio dove ci sono due persone con le palle e un gruppo di persone affiatate che amano la musica? Non si trova in giro, non si trova. Possono imitarci, ma mai raggiungerci.

E a proposito di mai raggiungersi, Sunny 1976, anzi 77, ovviamente sì, Bonnie M, Sunny. Chucky, fidati, ti conosco. Tu hai più palle di qualcun altro, eh? Fidati, sei la persona giusta, sei la persona con la grinta, il carattere, il rispetto. Ma dai, lascia stare, ci sono tante in giro. E tu sei una persona estremamente seria. Te lo dice uno che criticherebbe anche Gesù Cristo, sappilo. Eppure tu sei una persona estremamente seria. Non mi provocate, perché dico di peggio, dico di peggio. E poi c'è Micione, ragazzi. Ascoltare una diretta di Micione è come una seduta da uno psicoterapista. Cioè, psicoterapeuta, scusate. E io ascolto Micione e mi metto in pace con il mondo. Cioè, tranquillo, sereno, solare. Non lo so che cos'è tra lui, Shakira e Nico, ragazzi, questa è veramente la seduta dello psicoterapeuta, eh? Ascoltate Radio Sola Luna e risolverete un sacco di problemi vostri, credetemi. Sunny, I love you.

E come dice Melody, Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Ma è vero, perché basta che vi fate un giro in SAT e vi si gonfiano due. Venite qui e trovate dei pazzi scatenati che vi fanno ascoltare della musica, vi intrattengono, magari vi prendono anche in giro. Sì, però vi fanno anche sentire Saturday Night Fever. Magari vi fanno sentire anche i Bee Gees con La febbre del sabato sera, ad esempio. Rita, voglio ballare con te, che dite?

Luigi, dai, ti prego, ti prego, ti prego, non mi farti annoverare tra le persone boomer. Cioè, i tuoi 20 anni e vecchia sta musica sono più da boom boom, ma te prego, questa è la storia della musica. Gli anni 80 hanno insegnato alla musica del 2026 come si fa musica.

Allora ho un problema con il virtual. Decide lui cosa farvi ascoltare. È impazzito. E là beccatevi Madonna.

E adesso partiamo con la dedica un po' spiritosa a quella meravigliosa donna di Shakira. Vediamo se la diverte. Ma vediamo un attimo se la diverte. Dai! Sempre Afro House Remix. Vediamo se la indovina.

E estendiamo la dedica anche a Rita. Rita e Shakira, da. Vediamo se in qualche modo ci si identifica. Sex Bomb!

mijo. Peccato che anche per te Rita la dedica, eh? Sex Bomb. Ciao Andrea.

Ve lo ricordate che siete su Radio Sorrura? Ve lo ricordate? Ogni tanto, sì. Guardate il PC, dite, sono su Radio Sorruna. Ma chi è questo? Black Knight. Sì, vi tocca. E abbiamo un nuovo membro, Ezra. E dai, allora un saluto immenso a Ezra. Welcome sulla comunità di Radio Sole Luna. Ve lo ricordate un ricciolino, non più ricciolino, che ballava con un bastone con il manico d'argento? Lui era Patrick Hernandez e il brano era Born to be Alive.

ma abbiamo anche un Kiss Kin, e poi a Elena che l'abbiamo salutata, Luigi, e poi abbiamo questa Ezra che è silenziosissima.

Ve li ricordate i Berlin con Take Me Breath Away, il tema di Top Gun? Top Gun! Ma chi non ha sognato, chi non si è abbracciato, chi non ha ballato, chi non si è distrutto? Take Me Breath Away, Top Gun.

sto ballando, wow. Ma quanto so figo. Adesso vi voglio far intenerire un po'. Il prossimo brano di Michael Bennett, il titolo è She is gone, but I still wear her ring. Vuol dire lei non c'è più, è andata, ma io porto ancora il suo anello. Pensate a quanto amore c'è dietro a questo brano. Eh sì.

e salutiamo Nanni Mentri in Lorenzo. Welcome to Radio Sole Luna. Io sono Black Knight e ti sto facendo ascoltare una musica divertente e emozionale, e spero che sia di tuo gradimento.

visto che ho il condizionatore acceso per evitare il fruscio, chiudo il microfono, ogni tanto ci casco. Vediamo chi indovina che brano è, dai!

0: Dai, cantante italiano. È nato vicino a Roma. E ha furoreggiato negli anni 70-80. Anche 90 poi è morto. E diamo la buonanotte a Luigi da parte di Radio Sole Luna e da parte di me, da Black Knight. Brava Rita, brava, brava Rita is the winner. Brava.
1: Ancora tu.
0: Non mi sorprende, lo sai.
1: Ancora tu.
0: Ancora tu.
1: Ma non dovevamo vederci più. E come stai?
0: E come stai?
1: Domanda inutile.

solo più simpatica. Ma dai, andiamo sulla superficie dell'oceano. Andiamo sulla superficie del mare, dai, e godiamoci i riflessi, le onde, i riflessi, sì.

0: Vi è mai capitato che una situazione che vi accade attorno vi lasci davvero senza parole, senza commenti, senza la voglia di dire quello che esattamente pensate? Cioè, quando vi accadono certe cose dite: sono senza parole.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai.
1: E ho cercato di convincermi
0: che tu non ce l'hai.
1: Non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: guardando la televisione
1: mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu
0: mi rubi l'amore.
1: E poi ho camminato tanto e fuori
0: c'era un grande sole
1: che non ho più pensato a tutte queste cose.

Mi ricordo che quando iniziai a fare radio, ormai quasi 10 anni fa, mi dissero che l'ABC del DJ imponeva di non mandare mai due canzoni dello stesso cantante. E siccome per me vige la regola del scusate, sti cazzi, io mando due canzoni di Vasco Rossi. Non me ne frega niente, ma è bellissimo. In questo momento una nuova canzone per lei ci sta da Dio.

che ti dicono no, ma mettere due canzoni di seguito. Ma visto che l'ora è mia, i DJ sono io, ma io faccio come cacchio, ma non mi volete ascoltare? E vabbè, fatevene una ragione, ma Vasco è Vasco.

una nuova canzone per lei. Adesso la prossima, visto che io sono geloso di Micione, che ha detto che ha mandato tre canzoni dei Kaoma, io mando tre canzoni di Vasco, ma non lo so se questa è quella giusta, non lo so, eh? Non lo so davvero, boh.

0: ma raccogliamo le firme e ammazziamolo. Ma basta cantare. Date al gioco delle bocce che è meglio.
1: Generale dietro la stazione.

rimasto proprio scemo, ragazzi, rimasto scemo fino all'ultima cellula cerebrale, fino all'ultimo neurone fuori di testa. Confesso, sono io Black Knight che ho rovinato sta canzone. Sono io, è vero, sì. Ebbene sì. Ma adesso andiamo al Black to Black. Andiamo a Amy Winehouse, che parla sempre di Black, sempre di me, sempre di questo DJ che vi sta rovinando la serata.

infatti, come mi viene chiesto, l'originale generale è di De Gregori, ma la ripetuta è corretta Vasco Rossi interpretandola a modo suo. Back to Black, Amy Winehouse.

Chi è il DJ più figo? Chi è il più simpatico? Ma dai, chi è il più divertente? E soprattutto chi è il più cretino? Appunto, Amy. Hai ragione, Black. Sì.

Chi è che voleva i tuzzi tunzi tunzi? Andrea? Eccolo accontentato, Andrea, dai. YMCA, Village People, riveduto e corretto. All for you, tutto per te.

E mentre scorrono gli YMCA con i Village People, dobbiamo dare un benvenuto a Dani e Anna. Ma dai, Dani e Anna, salve! Questa è Radio Sulla Luna e a proposito, io sono Black Knight.

E dopo ovviamente questo riveduto e corretto di Village People con YMCA per pochi eletti, perché questo brano è un po' particolare, vi dedico questa meravigliosa cosa degli AC/DC. Sì, Thunderstruck, sturatevi le orecchie, come dicono in Napoli, meraviglia.

Adesso onestamente, nel 1969, quanti anni avevate? Inizio io, ne avevo 10. Dai, ditemi quanti anni avevate nel 1969.

0: E andiamo alla regina nera del pop. Lei era Tina Turner con What's Love Got to Do With It.
1: You must understand the touch of your hand makes my heart.
0: E questa d'obbligo va dedicata a tutte le donne che sono in ascolto qui nella chat.

0: sono incuriosito di sapere chi è Kiss Kim. Quanto sono curioso. Dai Kiss Kim, dammi un nome.
1: If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to.
0: Dai Kiss Kim, sono curioso, curioso da morire come una gatta.

Secondo la scaletta, il prossimo brano dovrebbe essere On the Floor. Ma dice riveduto è corretto. Vediamo che viene fuori, vai.

prossimo brano, Black Knight, lo dedica a Black Knight, Hai visto mai? Un classico dei classici dedicato a un classico dei classici, Black Knight a Black Knight.

E andiamo con il Santana con Smooth. Dai, dedicato a tutte le belle donne della chat, quelle che hanno un fascino immenso, praticamente tutte.

E allora facciamo una cosa, dai, una cosa che mi piace fare. Dedichiamo il prossimo brano a Elena. Vediamo se le piace. È un brano particolare, molto particolare. Eh sì.

E adesso vi porto in un mondo molto particolare. Se vi parlo di Disturbed con The Sound of Silence, vi faccio sentire qualcosa di particolare.

E se adesso vi trascino da Michael Jackson con Billie Jean, I Ready Had. Vediamo un po' che succede. Ma sentite che meraviglia, che meraviglia. Dedicata a tutti quanti voi che mi state ascoltando alle 22:35. Vi voglio un bene immenso.

Ma se pensiamo a Michael Jackson, ma cosa viene in mente? A me personalmente vengono due brani in mente, Heart of Song e questo. Questo è proprio, per me è marchiato a vita Michael Jackson. Eh sì, Thriller, tutta la vita, eh? Ma tutta la vita.

Ma se da Thriller con Michael Jackson passiamo a Enrique Iglesias, ma che dite?

0: midnight feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast.
1: E dopo questa meraviglia degli Eagles con Hotel California andiamo a qualcosa di un po' più nostro.
2: Quando Venere il leone non si può parlare.
1: E non si può parlare.

E dopo questa musica carina, di questa canzone estiva di Annalisa, andiamo a qualcosa di un più energico. Heartbreaker, John Warwick.

0: ma se lo aprissi sto cacchio di microfono. Allora vi saluto a tutti quanti, da Shakira Micione, da Rita, Andrea e poi a Melody, poi Elka, DJ Bello, Danny, Anna, Samuel, Pirlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Alize, Claudio, The Crow, Fenis, Marica, Vivi Orel, Ezra, Deborah Rottweiler, Azzurra, Kirskin, della quale non ho saputo chi è, come si chiama, Elena e Axel e Elka. A tutti quanti voi io do la mia buonanotte.
1: Su Radio Sole Luna!
0: Su Radio Sole Luna, ricordatevi che su Radio Sole Luna non si rimane mai delusi.
1: Arrivederci!
0: Arrivederci! Un abbraccio immenso a tutti quanti voi. Arrivederci alle mie prossime dirette. Da Black Knight e da Radio Sole Luna è tutto. Un buon proseguimento di serata. Ciao!

0: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Beh, credevo di bravissimo Black Knight, come sempre. Mettiamo un pochino di musica. E lui è Milli Vanilli. I'm gonna miss you. Non so come mi sentite, ma io devo parlare a bassa voce perché qua c'è gente che dorme.

Beh, non mi avete detto come si sente. Se almeno un pochino la mia voce la sentite.

È un po', che non sentivo più questo brano. The Last of the Mohican. Leo Rogas, il pastore solitario.

0: Tu vivi, cammini.
1: Loro sono in moda. Lei è Emma. Eres to you.
0: E ti lega le mani ai piedi. E ti chiude la bocca. E ti chiude gli occhi.

0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Beh, questo brano, mamma mia, sarà negli anni 70, fine 60, anni 70. I Dick Dick, no, 1974, Help Me, ve lo ricordate?

lui è Engelbert Humperdinck. Kiss and Say Goodbye. Questo brano è per Rita, per Pippo, per Dani e per Anna. E per Andrea osservo un altro brano. Te dico una buona Andrea, tutta per tuo e per te.

Sì, caro, devi aspettare. Tanto ci saranno due o tre brani ancora, poi chiudiamo perché sono qualche schiatto.

0: E tu non avevi tempo di cenare prima? No?
1: I'm gonna miss you, I can't lie.
0: Come si fa a cenare a mezzanotte?
1: I'm

0: bel brano dolcissimo che ci accompagna a Nanna. Massimo Ranieri, Momento.
1: Alta di noi, delle nostre virtù nasconderà.
0: Prossimo brano sarà l'ultimo brano per questa sera e poi ci si risente domani sera.

0: Andrea deve lavorare ancora 2 mesetti, poi sei a casa per 6 mesi, ma cosa ti lamenti?
1: Cos'è una rosa senza chi la toglierà?
0: Beh, fino a ottobre, ok, fino a ottobre. Però, Andrea, pensa a quelli con quel caldo qua che lavorano, magari fanno i muratori, lavorano

Oggi parlavo con mio papà, caro Andrea, che lui lavorava in Germania nei forni. Prova a pensare a quel periodo qua, col caldo, coi forni, fuoco davanti a lui. Ultimo brano, Innocenti Evasioni, Lucio Battisti. Questa è tutta per voi. E con questo io vi saluto e vi do la buonanotte.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo

prima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi.

magia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.